0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, così che c'è poco da sperare.

0: Perché ma siamo sempre anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
0: per natura. Perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.
2: What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre peggio, sì, che può rapperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.